0: ci vai tu.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Even when you throw that swing and hit that swerve, I'm so satisfied.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: When the prophet speaks,

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:34.
0: Radio Mugello.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
5: Magica, unica. Radio Mugello. La radio.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Lo stavo pensando a quella frase di prima, dice crescerò.

0: Exploration Space.
1: www.radiomugello.it.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: fare cosa, amore mio? Vabbè, giustamente, giusto, giusto.
1: Un giorno mi porti.
0: Certo, amore, che ti porto un giorno a Roma, certo.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Fretta!
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 7

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è su.

si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiera che non smetteva di tremare e si appoggiava appena su due pietre

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Non vendermi, amore mio, non vedi

0: Amore mio, vedi, sono quello che non
1: è. Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva. Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito.
2: Il comune di Barberino di Mugello ha consegnato un riconoscimento a Sara Grossi, neo campionessa d'Europa Under 18 con la nazionale italiana di pallavolo. Il premio per la passione, la determinazione e i valori sportivi dimostrati con la maglia azzurra, portando in alto il nome del territorio mugellano e di quello di Barberino in particolare nel panorama internazionale. Il premio anche con l'augurio di un futuro ricco di nuovi e sempre più grandi successi.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Magica, unica, Radio Mugello.

Looks tasty.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi tu gli dai, quando tu puoi, se se lo trovano bene, se non se lo trovano, lascia. E tutto lì il discorso, non essere contenti se non ti c'è più gatti. Come distruggere la vita di un ragno. Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la pesa l'ammazzi perché l'amo in disinfila. Certe volte se tu non riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, cioè non muore, però il più delle volte muore il pesce.
2: Bastardo!
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei anni gli uguali, non apri mai, non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: in quello degli animali che sono naturali. In quello degli animali che sono naturali.
1: Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscì a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa è che quando vento un insetto in macchina, cioè non mi ha pensato che ti per dire se ti rimane. Io, cioè se non mi viene proprio addosso in a noi, non cerco di farla andare fuori, no? Mi dire tu fai anche 10 chilometri, tu lo abbandonai qui per insetto, in fin di conti tu lo abbandonai. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258, Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Ah, l'estate. Pace, relax.
11: E tanta convenienza!
10: Ma perché urli?
11: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma. 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita. 30% su tutti i meloni. 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di due nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a largo Alpini. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della Città Metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Marcello Mio, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet.

0: aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Oh!

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
8: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
11: Emozioni.
12: Buongiorno e tu chiamale se vuoi emozioni, una nuova puntata qui con Maria Cristina e continuiamo a parlare di amore, amore che ci lega alle persone, in particolare ovviamente ai genitori, e che così tanto ci condiziona, perché il nutrimento dell'amore è fondamentale per la nostra esistenza in qualsiasi fase della vita ci troviamo. E quindi imparare a conoscerne le modalità che sono distruttive piuttosto che invece quelle che sono nutritive è fondamentale. Per questo Francesca Riccapoli ci aiuta con le sue riflessioni che condividiamo dal suo libro Emozioni che curano. Stavamo parlando quindi di amore e vediamo un po' come succede, che può accadere che ci identifichiamo con qualcuno per non perderlo. Per esempio, alla morte della madre, la figlia maggiore, che aveva 8 anni all'epoca, si comporta da mamma con il padre e il fratello, non versa una lacrima per il lutto, ma sta da fare in casa come faceva sua madre. Quanti di noi hanno vissuto un'esperienza del genere? Io credo che ci siano molte persone che si sono trovate in questa condizione, che fosse la madre, la nonna, il nonno, il padre, qualcuno di importante, e quindi noi lo sostituiamo in qualche modo. Un mio paziente, ci racconta sempre Francesca Erica, con un padre violento, ricordava che da piccolo ripeteva a se stesso di essere un bambino terribile, così l'immagine del padre buono era salva. In questo modo, inoltre, riusciva a gestire la terribile rabbia che provava verso di lui. L'identificazione con il padre cattivo salvava l'immagine del padre buono, facendo diventare il figlio cattivo e creando in lui un senso di colpa che lo teneva al riparo dal sentire i sentimenti distruttivi che aveva verso il padre. Dall'agirli su di lui, nulla di tutto questo è conscio, quindi questo funziona a livello inconscio.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
15: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

0: Dicevamo dunque del rapporto d'amore tra genitori e figli, come i figli reagiscono ai genitori, alle volte in un modo anche autodistruttivo e colpevolizzante. In realtà, quando un genitore involontariamente e inconsciamente danneggia il legame d'amore e cura con il proprio figlio, il bambino reagisce con i meccanismi che la natura ci mette a disposizione per sopravvivere e sente una rabbia reattiva. Esprimere questa rabbia, tuttavia, potrebbe danneggiare ulteriormente il legame o esporre il piccolo a conseguenze peggiori e poiché il piccolo dipende dall'adulto in tutto e per tutto, la inibirà rivolgendola in vari modi contro di sé. E questo è un piccolo grande segreto. Se la dinamica si ripete più volte, il bambino comincerà a sentirsi in colpa per gli impulsi che prova e per un piccolo, una fantasia può provocare altrettanta rabbia quanto un'azione vera e propria. Identificandosi con il genitore, sarà dalla sua parte e punirà se stesso per avere provato rabbia. L'autocolpevolizzazione e l'autopunizione sono doni d'amore che nascono per proteggere il genitore e la relazione, al prezzo di rifiutare i propri sentimenti e tradire il vero sé. Così ci sono pazienti che vivono tutta la vita punendosi per i loro impulsi rabbiosi verso i genitori, provati nelle fasi precoci della loro vita. Potrebbe sembrare strano o terribile attribuire a un bimbo impulsi di rabbia violenta o persino omicida, sebbene nelle fiabe e nei videogiochi e nei giochi in scatola ci siano tanti esempi di eroi e principesse uccisi, mangiati, fatti a pezzi e poi resuscitati in vari modi. Questo è un modo con cui la nostra fantasia, la nostra creatività gestisce queste emozioni così forti, ma sono assolutamente spontanee e naturali.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
6: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
7: Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
6: Per un ferragosto a tutto tondo.
8: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Parlavamo di isole che, a cui fa riferimento Francesca Erika Poli, isole interne a noi stessi, dentro le quali noi raccogliamo le nostre percezioni, i nostri ideali, il nostro sentire, i nostri valori. E lei ci fa notare che questo tipo di lettura giudicante ci porta nella condizione perenne dell'infanzia. Diventando adulti dovremmo sviluppare la capacità di condurre la nostra vita in accordo con i nostri principi, ideali e valori, non quelli che abbiamo acquisito guardando gli adulti che ci circondavano da piccoli. Talvolta possiamo condividerli, talvolta invece abbiamo bisogno di manifestare, di estrinsecare, di produrre e delineare i nostri valori. In quell'arcipelago di isole di valori, sentimenti, potrebbero esserci isole che ospitano prigionieri e altrettanti prigionieri, come alla Cayenne, all'Isola del Diavolo o a Sant'Elena. Ce lo racconta Michel Foucault in Sorveglianze e punire. La violenza e la dolcezza delle pene, il dolore e il piacere della punizione sono intimamente legati e i modi con cui vengono inferti evolvono con l'evoluzione della coscienza. Così per alcuni il cosiddetto superio è sufficientemente buono, per altri troppo esigente e perfezionista, per altri ancora punitivo e persino persecutorio. Anche il superio viene da ciò che abbiamo appreso nell'infanzia. I bambini infatti imparano per imitazione, trattano se stessi, cioè come sono stati trattati dagli adulti e come fanno e come hanno visto che si trattavano gli adulti. Tale dinamica rimane come un imprinting nella memoria implicita, in forma automatica ed inconscia. Imitare gli adulti ha una funzione adattiva, insegna come comportarsi con loro e poi struttura memorie che divengono difese e infine formano il carattere. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni, allora, con questa memoria di come i bambini crescono imitando gli adulti e come invece da adulti abbiamo la necessità di esprimerci per la nostra verità. A presto!
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
5: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
11: Sono le 10:32.
0: Gli annunci.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico,

0: telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
5: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Sono le 10:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente, grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas diocesana per la terza età. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Mondo Visione. Ciao ciao. Mondo Visione. Appuntamento con Mondo Visione del giovedì con il Fabio Orgoglio. Se siete pronti, io sono prontissimo. Musica allora.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

dentro c'è troppo di te. Poi non voltarti, aspetta ancora e ti sorprenderai che sogni da recuperare. Non puoi dividerli per due. Non è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo

0: dopo di te.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: tutti in spiaggia, dai. Allora, mi sembra che lunedì scorso, appunto all'interno di Mondovisione, abbiamo parlato dei racchettoni, che non hanno bisogno di alcuna spiegazione, perché il nome stesso ci fa capire qual è il gioco, insomma ne abbiamo già parlato. Adesso invece vorrei parlarvi del going o zoom ball, che negli Stati Uniti d'America appunto è chiamato appunto zoom ball. È un gioco da spiaggia di moda nella seconda metà degli anni 70. Divenne in breve tempo assai popolare per cadere altrettanto velocemente nel dimenticatoio, quantomeno sulle spiagge italiane. Viene invece tuttora commercializzato e utilizzato come strumento per migliorare la motricità in varie patologie dell'infanzia e dell'adolescenza, tra le quali l'autismo. Come funziona? Insomma, adesso magari il nome non vi dirà niente, magari per coloro che c'erano in questi anni. Gioco molto semplice: c'è questa palla ovale di plastica, spesso di colore arancione, nel quale passano tramite un buco presente lungo la lunghezza due robusti cavi di nylon, i quali terminano con delle maniglie. Quindi sia da un'estremità e l'altra ci sono queste maniglie. I due giocatori prendono in mano le maniglie ed, allargando le braccia, allontanano la palla da sé, facendola pervenire al partner, il quale la rispedisce allargando le braccia a sua volta. È più difficile da spiegare che da fare. Insomma, in poche parole, questa sfera, questo ovale, all'interno ci passano questi due cavi, e quindi allargando i cavi con le maniglie, prima una persona fa arrivare la palla all'altro, e dopo l'altro a sua volta, quando gli arriva vicino, lo allarga e lo fa arrivare. È carino, io me lo ricordo, ce lo avevo, perché del resto poi quando vai al mare trovi questi giochi e li compri anche tu, te li vendono in spiaggia, insomma così. E l'ho avuto a casa per parecchio tempo, poi adesso sarà sicuramente finito da qualche parte, oppure l'avremmo buttato via. Peccato, perché sono bei ricordi. Going o zoom ball, se vi va di dare un'occhiata su internet.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Altro gioco praticatissimo anni fa nelle spiagge italiane era la pista delle biglie. insomma, ve le ricorderete, dai, insomma, adesso parlo sempre agli anziani come me, venivano appunto tracciate queste piste con le curve, di solito si prendeva una persona dai due piedi e lui trascinandolo col sedere faceva poi la famosa pista nella quale venivano, si gareggiava con queste palline di plastica, all'interno avevano la foto del corridore del ciclista. Si collezionavano anche queste palline di plastica. Peccato non, insomma, anche io ne avevo di queste, peccato non averne più, perché anche questi sarebbero ricordi bellissimi, secondo me. Che ci volete fare?
1: www.radiomugello.it
10: Non so in

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Info line

0: 335 800 1624.
1: Ah, l'estate. Pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e docciaschiuma. 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita. 30% su tutti i meloni. 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: In spiaggia, ma non solo in spiaggia, si gioca con il frisbee. Il frisbee, se sei al mare, puoi giocare sulla sabbia, ma anche andare direttamente in acqua. Questo è un gioco, è diventato anche uno sport che è anche bello da vedere quando ci sono dei ragazzi, ma anche degli adulti che sono bravi. È bellissimo veramente, ma anche nei nostri parchi spesso vediamo qualche persona che gioca col frisbee, e quelli che sono bravi danno spettacolo. Il frisbee che da tanti anni resiste e è spettacolare.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Rimaniamo in spiaggia, sì, sì, rimaniamo in spiaggia. Il periodo è diciamo adatto, anche per giocare alle bocce. Questo è un gioco che ancora si gioca tanto sulle nostre spiagge italiane. Bisogna stare attenti. Una volta c'era un pochino di più di tolleranza perché insomma si poteva tranquillamente giocare e i vicini di ombrellone non dicevano niente. Adesso invece bisogna rispettare anche la tranquillità altrui e non si può proprio fare tutto. Ci sono comunque delle zone apposite nelle spiagge nelle quali appunto i bagnanti possono andare a giocare alle bocce. Anni fa c'erano anche quelle proprio pesanti, delle bocce proprio quelle pesanti, adesso è consigliabile usare quelle di plastica, perché se colpisci uno con la boccia quella proprio di metallo lo ammazzi. Quindi alla fine è meglio usare quelle di plastica,
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Ah, l'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Vado al mare, visto che per questa settimana, per quanto mi riguarda, è proprio tutto. Insomma, il giovedì è il mio ultimo giorno, poi tornerò con voi a lunedì. Io andrei al mare, sì, ne ho anche voglia. Poi magari lunedì tornerò e vi faccio sapere quali giochi, quali sport ho visto al mare quest'anno.
10: www.radiomugello.it

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
3: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio, in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna la notte bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello,
8: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini dal 3.

0: E al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Buone vacanze a tutti.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello. Passa fuori.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Un fortunato giovedì. Da Radio Mugello.
8: Radio Mugello c'è!
9: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari, una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva. Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jamlab Education, rientra nel progetto Biodiversità al mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Jere Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Castanetum Flower Festival arriva nel comune di Firenzuola. La tappa speciale finale in programma venerdì 7 agosto a Moscheta. Sono previste la degustazione del gelato al castagnaccio alle 16 e poi dalle 18.30 alle 21 la passeggiata family alla scoperta degli animali del bosco e delle marronete, seguita dalla picnic in località Le Lame. Per informazioni 338-7462-356. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive e via del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13:30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fantadiotto alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19:30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21:30. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Per la rassegna Dicomano d'estate, all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Giovedì 6 agosto dalle 21 tombola di San Lorenzo seguita da musica e intrattenimento. Venerdì 7 agosto dalle 17:30 si svolgerà il palio under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16:30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16:30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11:30 il conferimento delle onorificenze civiche e stelle di San Lorenzo nella sala del Consiglio Comunale. Dalle 16:30 le finali del palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21:30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB ATB Eliminator e nello Short Track.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. L'estate.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Vamos a la playa.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Tanzen, Tanzen, Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: male che il web.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it. Ask yourself.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14:34.

0: Radio Mugello.
1: Il podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84.

0: 455 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Aia!

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
10: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
8: Per un Ferragosto a tutto tondo.
11: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
12: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14 e 59 minuti.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
15: Radio Mugello Notizie.
3: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
0: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Giovedì 6 agosto torna il mercato contadino negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle aziende agricole del territorio. Alle 18 si terrà la locanda del mercato parte 2, laboratorio per grandi e piccini dedicato alla costruzione di un hotel per insetti impollinatori utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa, curata da Jamlab Education, rientra nel progetto Biodiversità al mercato. Dalle 19.30 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Picaros, duo formato da Jere Cornejo e Diletta Naira, che proporranno musica campestre sudamericana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Per la rassegna Dicomano d'estate, all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
16: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Buone vacanze a tutti!
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate. È una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata, dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Il progetto educa anche nel comune di Dicomano, si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Trame di Cultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa, che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Torna la notte bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco. Il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di Via Allegri a Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura, un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13:30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347 4158 937. Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328 6487 256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328 6487 256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333 4750 197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia

0: La nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
1: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
0: Per un ferragosto a tutto tondo.
2: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Ah, l'estate. Pace, relax.
7: E tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma. 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita. 30% su tutti i meloni. 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Il Castanetum Flower Festival arriva nel comune di Firenzuola. La tappa speciale finale in programma venerdì 7 agosto a Moscheta. Sono previste la degustazione del gelato al castagnaccio alle 16 e poi dalle 18:30 alle 21 la passeggiata family alla scoperta degli animali del bosco e delle marronete, seguita dalla picnic in località Le Lame. Per informazioni 338-7462-356. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21:15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze, giravoce, un'indagine sui lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le Stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, Il Verde è Nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini. Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. L'ultimo appuntamento del ciclo Estate sul Lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul Lago di Montelleri dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21:30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Ah, l'estate. Pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 7 a domenica 9 agosto, 40% di sconto su tutti i bagnoschiuma e doccia schiuma, 40% su tutti i prosciutti cotti a vendita assistita, 30% su tutti i meloni, 30% su tutti i pani a fette confezionati. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 98 31.
6: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
9: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
8: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calici di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.
11: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

le ombre, le nuvole ad ottobre, quando il cielo si copre, quando gli alberi salutano le foglie castane e si torna sulle strade, lasciati bagnare da ogni goccia di pioggia a novembre, quando la nebbia scende, quando la città rivomita i suoi mostri e ti mancano i tuoi

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle 7 uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Trame di Cultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, giovedì 6 agosto dalle 21, tombola di San Lorenzo seguita da musica e intrattenimento. Venerdì 7 agosto dalle 17.30 si svolgerà il palio under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16.30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella Sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 le finali del palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa, con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della festa di San Lorenzo, lunedì 10 agosto l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le Stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta, accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo, il verde è nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e 3 volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Ricostruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari: una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Un giorno triste per Radio Mugello: è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giuli da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata, dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Il progetto Educa anche nel comune di Dicomano si trova a metà della sua parte operativa. Se da un lato alcuni laboratori sono in corso, altri dopo la pausa estiva ripartiranno a settembre, con anche gli spunti raccolti nella prima metà del proprio svolgimento, che vede tre soggetti coinvolti nel portare avanti attività di formazione e socializzazione dei giovani del territorio. Si è conclusa la prima parte dei laboratori proposti da Tessere Culture, che si sono svolti dal mese di aprile al mese di giugno presso la scuola media e la scuola secondaria di primo grado di Dicomano, nei quali sono state svolte attività di facilitazione dell'italiano L2. Esaurita anche la prima parte dei laboratori tenuti da CAT, che ha svolto un'intensa attività di intercettazione e monitoraggio dei gruppi fatto in due mesi di educativa di strada. Nelle sette uscite svolte sono stati 31 i ragazzi e le ragazze intercettati, con presenze di 12enni e 14enni, ma con la maggioranza tra i 15 e i 22 anni. Tra attività già effettuate ed altre da completare, anche l'opera di Tramedicultura, protagonista di due azioni. Una di queste, il sostegno ai compiti e potenziamento competenze di base rivolto ai ragazzi della primaria, che ha già visto 5 appuntamenti. L'altra attività svolta è un laboratorio di scrittura creativa che si pone l'obiettivo di un rafforzamento e sviluppo linguistico attraverso la metodologia del racconto di sé e la rielaborazione teatrale, da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Desiderio da Settignano alla ripresa della scuola. Il Castanetum Flower Festival arriva nel comune di Firenzuola. La tappa speciale finale in programma venerdì 7 agosto a Moscheta. Sono previste la degustazione del gelato al castagnaccio alle 16 e poi dalle 18.30 alle 21 la passeggiata family alla scoperta degli animali del bosco e delle marronete, seguita dalla picnic in località Le Lame. Per informazioni 338-7462-356. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'Opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. Sabato 8 agosto alle 17 presso l'ex cappellina di Via Allegria Firenzuola verrà inaugurata la mostra La bellezza della calligrafia, dedicata alla storia e al fascino della scrittura. Un viaggio attraverso i secoli, dalle origini della calligrafia alle sue forme contemporanee. La mostra sarà aperta tutti i fine settimana di agosto dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 19. La mostra sarà a cura del Museo della Scuola. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residente l'eccellenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'Associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21:15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui Lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la Festa della Montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa, con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala, partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola, con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della Festa della Montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese, di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. L'ultimo appuntamento del ciclo Estate sul lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, dalle 19:30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21:30. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre, in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto, con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei dei vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperie e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Programma della festa di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Giovedì 6 agosto dalle 21 tombola di San Lorenzo seguita da musica e intrattenimento. Venerdì 7 agosto dalle 17.30 si svolgerà il palio under 18 con tiro alla fune, corsa della rotoballa e staffetta. A seguire la pesa ufficiale dei tiratori di fune delle gare del palio e in serata DJ set. Sabato 8 agosto dalle 16.30 iniziano le gare ufficiali con il tiro alla rulla e il taglio del tronco. In chiusura DJ set. Domenica 9 agosto sempre dalle 16.30 qualifiche della corsa dei carretti e fase a gironi del tiro alla fune. A seguire musica e karaoke. Lunedì 10 agosto si terrà una giornata tra celebrazioni, il palio, i riconoscimenti civici e la musica. In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, il comune di Borgo San Lorenzo prevede alle 10 la Santa Messa nella Pieve di San Lorenzo, alle 11.30 il conferimento delle onorificenze civiche Stelle di San Lorenzo nella Sala del Consiglio Comunale. Dalle 16.30 le finali del palio di San Lorenzo alla Foro Boario. Si disputeranno tiro alla fune, corsa dei carretti e corsa della rotoballa con premiazione del rione vincitore e festa finale con DJ set. Alle 21.30 il concerto di musica classica Musica Stellare in Piazza Castelvecchio. Nell'ambito della festa di San Lorenzo lunedì 10 agosto l'amministrazione di Borgo San Lorenzo attribuirà le Stelle di San Lorenzo a figure e associazioni che nell'ultimo anno si sono distinte per professionalità, spessore umano e spirito di servizio. Le stelle in ceramica consegnate ai premiati sono state realizzate dai ragazzi del gruppo Concreta accompagnato dalla tutor Elisa Pietracito, laboratorio nato nell'ambito di Contatto, il progetto giovanile del comune gestito dalla cooperativa Con Voi, fondamentale presidio di partecipazione per le giovani e i giovani del territorio. I premiati dell'edizione 2026 saranno per la cultura la scuola di italiano per stranieri Penny Wharton del Mugello, per l'ambiente il gruppo di volontariato Puliamo Borgo Il Verde è Nostro, per lo sport l'associazione Mugello Outdoor, per il sociale le volontarie e i volontari di Insieme Partiamo. Il premio speciale verrà conferito a Vieri Chini, un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Lorenzo Quartani, Clement Omoreghi e Simone Pepe. Il velodromo delle Cascine di Firenze, teatro dei campionati italiani pista giovanili, ha regalato un altro successo al cicloclub appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. Ilari Ceccarelli, dopo la medaglia di bronzo nella Madison a coppia, ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella velocità. Ilari Ceccarelli è anche due volte campionessa italiana MTB Eliminator e tre volte campionessa toscana su strada nella MTB Eliminator e nello short track.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: State con noi. Estate con Radio Mugello.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe.

0: pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
10: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
11: Oh, this is the
12: Yeah.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Per un Ferragosto a tutto tondo.
6: Vamos a la playa.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: L'acqua del lago pare che stand by, uno specchio che riflette i tuoi sarai.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su questa

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000.
0: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un giorno triste per Radio Mugello, è scomparsa ancora troppo giovane Giuliana Mazzocchi. La Giulia da anni si era trasferita a Firenze e non poteva quindi più collaborare con l'emittente, ma ne è stata una delle voci più ammirate e apprezzate e una presenza gentile e simpatica, oltre che culturalmente preparata dal 1985 al 2008. Sul sito di Radio Mugello i ricordi dei colleghi e l'ultima partecipazione radiofonica nel 2022. Gli eccezionali eventi meteorologici del 13-15 marzo 2025 hanno provocato un imponente movimento franoso che ha interessato un'area di circa un ettaro sul versante di Marzano e ha provocato la distruzione completa di un tratto di circa 350 metri della strada comunale. I sopralluoghi operativi sono stati condotti congiuntamente con i tecnici del distretto dell'Appennino settentrionale e hanno evidenziato fin dai giorni immediatamente successivi all'evento che la sede stradale originaria è geomorfologicamente ed irrimediabilmente compromessa. Costruire dove si trovava il vecchio tracciato è tecnicamente insostenibile. Per affrontare una sfida di tale portata economica e tecnica è stato strutturato un approccio in due fasi complementari, una fase di somma urgenza per l'infrastruttura di base e una fase strategica e definitiva di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale definitiva, a norma di legge e a doppio senso di marcia. Il nuovo tracciato è stato individuato della lunghezza complessiva di circa 1105 metri, con un primo tratto di circa 350 metri, un secondo tratto ex novo di circa 570 metri e un raccordo finale in località Bello Sguardo. Per la rassegna Dicomano d'estate all'area archeologica di Frascoli si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana. Domenica 9 agosto è in programma un concerto lirico intitolato Scavi all'opera, cura di Studio Lirico Milano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso gratuito. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta di Otto alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il Clou, martedì 8 settembre con il Palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 chilometri e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: patria, Fusi Viola. Oggi vi racconto la storia di un pentafrocco che voleva diventare. È un gran bel cigno e che un giorno incontra una bellissima giovane modella argentina, però il pentafrocco lo sa, è un po' sfigato. Però preso dalla botta di orgoglio, di autostima, decide di provarci con la giovane, bellissima modella argentina. Però la giovane modella argentina è promessa sposa di un facinoroso, ricco uomo spagnolo, sempre vestito di bianco. Però che succede? Che siccome la giovane modella argentina era comunque molto giovane, il facinoroso uomo spagnolo decide di concedergli un'ultima notte di libertà. Sicché, insomma, il pentafrocco ci prova convinto di subire il rimbalzo. Fatto sta che, non si sa come, la bellissima modella argentina decide di accettare l'invito a cena dell'anatroccolo e decide anche di concedersi per una notte. Brutto anatroccolo, ragazzi, in ansia, può fare o due cose: o farsi prendere dall'ansia a prestazione, dalla paura dell'insicurezza e ringambare la modella argentina, oppure prendere il coraggio a domani e passare stanotte da sogno, da favola, con la modella che pare apprezzi le avance del brutto anatroccolo. Ora, il brutto anatroccolo deve fare una cosa: cercare di diventare al più presto un gran bel cigno viola, provare a dare alla giovane modella argentina una gran notte, una notte che non dimenticherà mai. Si sa mai, avesse a mandare in culo il facinoroso spagnolo, eh? Benvenuto, Mastan Rombo di Tuono. Buon amplesso a tutti i tifosi viola. Buon amplesso. Buon amplesso o buoni atti di autoerotismo. Quindi a tutti i tifosi viola, questa è la voce di Michele Agostini, sono in compagnia di...
1: Lorenzo Cancemi, buonasera e bentornati, perché era un po' che non ci sentivamo su queste frequenze. Buonasera a tutti.
0: Bentornati, un saluto va anche a tutti gli amici ascoltatori di Rifredo Classic che oggi dovranno attendere qualche minutino, diciamo così, perché insomma oggi è una giornata importante perché, per Firenze, per la Fiorentina, non solo perché c'è l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione, ma perché si è visto oggi a Firenze un qualcosa che non si è mai visto nella storia. Parliamoci chiaro, perché, perché non si è mai visto un'accoglienza così, un entusiasmo così per un ragazzo di 18 anni che arriva in prestito secco, non è mai successo nella storia di questo club. E quindi oggi in parte si fa la storia.
1: Sì, allora è successo. Sì. Mentre ci sarà anche un altro gradito ritorno, dai, faccio questo piccolo spoiler che era un po' anche non si sentiva questo ospite. Vedremo se ci sarà. Scusate, cambio un attimo microfono. Come avete potuto sentire dalla poetica introduzione di Michele Agostini, da quanto ha detto oggi, insomma. Qualche secondo fa la Fiorentina ha piazzato, in nostra assenza, tanti colpi, ma in ordine cronologico la Fiorentina ha piazzato un colpo importantissimo, quello di Franco Mastantuono, che arriva in prestito secco dal Real Madrid, 19 anni, quindi è del 2007, un talento argentino tra i più promettenti del panorama del calcio mondiale, che verrà quindi a Firenze, è sbarcato oggi nel tardo pomeriggio attorno alle 7:20. È stato accolto da un'onda di entusiasmo che era veramente un po' di tempo che non si vedeva, che non si vedeva a Firenze. Mi ci ha detto che un'accoglienza così non si era mai vista. A me, come paragone, ora giustamente Misha ha specificato che per un ragazzo di 18 anni non si era mai visto un'accoglienza del genere, ed è
0: un
1: corretto.
0: Ragazzo, un ragazzo di 18 anni in prestito secco.
1: Sì, allora, sì, è vero. Ora non mi ricordo però se, andando indietro nel tempo, anche Jovic arrivò alla Fiorentina in prestito secco dal Real Madrid, mi pare. All'epoca arrivò anche lui in prestito dal Real Madrid. Vabbè, però
0: a parte che non era un ragazzino di 18 anni.
1: No.
0: Ma più che altro non ho visto tutto questo entusiasmo per Luka Jovic rispetto a quello che vedo oggi.
1: Assolutamente. Sai cosa? È che questo entusiasmo, oltre a essere chiaramente merito del calciatore, cioè di Mastantuono, di Mastantuono in sé, nel frattempo c'è
0: l'amichevole
1: del Leverkusen, del Deportivo La Corugna.
0: La Corugna 1-0 per la Fiorentina, tra l'altro gran gol di Ndur, veramente bello.
1: Sì, allora dicevo, credo, poi correggimi se sbaglio, che questa onda di entusiasmo sia un po' anche figlia del mercato di Paratici in questo mese e mezzo, cioè insomma, prima di Mastantuono ha piazzato dei colpi come Ulai, come Atta, come anche Vieri Fernandez, come Dragosin, come Jimenez, che tra l'altro credo stia entrando proprio in questo momento, Jimenez, con la maglia numero 29. E quindi, diciamo, è un entusiasmo accompagnato da quanto si è visto, e sta entrando anche Dodò. Da quanto si è visto anche João Mario, che sta uscendo ora, dimenticavo anche João Mario, un altro dei volti nuovi arrivati in questi ultimi giorni, e si respira un'aria di entusiasmo che era un po' di tempo che non si respirava. E la cosa bella è che pare che non sia finita qua. Per quanto riguarda il mercato in entrata, non sembra finita qua. Si parla dell'acquisto di un esterno a sinistra che abbia delle caratteristiche differenti da quelle di Mastantuono dall'altro lato del campo,

0: panchina.
1: Insomma, che fine farà? Panchina,
0: o
1: okay.
0: Concessione o panchina.
1: Certo.
0: Cioè, non vedo altre vie.
1: No, no, per carità. Però, sai, è che con gli ultimi anni che abbiamo avuto, avete tanto, guarda, c'è Christensen, io pensavo fosse partito invece ancora con noi.
0: È il secondo, è entrato poco fa al posto di De Gea.
1: Di De Gea. Mi chiedo, sai che nel fare queste riflessioni, no, sul dire arriverà anche un esterno a sinistra, è che negli ultimi anni siamo talmente abituati a dire no, ormai si accontenteranno. Ecco, a me questa idea dell'accontentarsi mi è un po' sparita. Non so te, però...
0: Ma il discorso è semplice. Io su questi microfoni, e non solo, ho denunciato per tanti anni la mancanza di progettazione, la mancanza di quel che si chiama, così si dice, il fare calcio, no? E mi sono beccato anche delle infamate per questo, anche in questi studi.
1: Non da parte mia.
0: Insomma, da in tutta risposta, volevo sapere da chiunque mi ha infamato quando dicevo certe cose, se ha capito negli ultimi mesi se ha capito cosa vuol dire fare calcio.
1: Ma allora sì, per onestà intellettuale va ammesso che sì, anche in questi studi sei stato, insomma, sei stato bersagliato, quindi non ho problemi ad ammetterlo, io anche tra coloro, insieme anche a colui che è lì allo stadio e anche un po' da parte del dottor Brancia.
0: A colui che è in ferie.
1: A colui che è in ferie, è vero, ma non, guarda, ma non, nel senso, non ci sono problemi. Bisogna anche però rimarcare come anche quella parte che ti criticava, forse nell'ultimo anno e mezzo, anche forse due, insomma, c'eravamo tra i tanti punti in cui ci scazzottavamo in maniera ovviamente metaforica. Il punto d'incontro poteva, anzi, secondo me è stato Pradè. Cioè, alla fine Pradè negli ultimi due anni non ha convinto proprio nessuno.
0: Aveva semplicemente fatto il suo corso.
1: Sì, sì, indubbiamente.
0: Ormai da anni.
1: E questa intanto bella triangolazione del Deportivo La Corugna, pallone nel mezzo.
0: Dove tra l'altro gioca un certo signor
1: Amatucci.
0: Lorenzo Amatucci.
1: Sì, sì, sì, sì, ha giocato Amatucci, era in campo, non si sa.
0: Ora ho visto qualcosina, ma non, sinceramente non ci ho neanche fatto caso.
1: Anche mentre il Deportivo La Corugna,
0: i ritmi sono molto blandi, il Deportivo è molto indietro di condizione, si vede, la Fiorentina non sta neanche pigiando, si vede che comunque ne abbiamo più noi dal punto di vista della condizione, però insomma è un'amichevole, al contrario di quella vista col Real, è un'amichevole che lascia un po' il tempo e trova, secondo me, perché insomma il Real, anche se evidentemente siamo più avanti rispetto alle spagnole a livello di condizione, col Real il divario tecnico era talmente ampio che insomma contava poco, ecco, il discorso della condizione e della preparazione. Io cioè, per quanto riguarda il discorso di fare calcio, intanto stiamo prendendo tutti ragazzi molto giovani, tutti ragazzi si spera in ascesa. Poi ragazzi, io se penso a una formazione titolare, ok, che prevede contemporaneamente Fagioli, Ulaye, Atta e Mastantuono, e io il pallone, ma chi ce lo leva?
1: Vediamo, cioè, nel senso, si spera in pochi. Tra l'altro, guarda, visto che intanto è bloccato lo schermo, ma diciamo che fa un po' da sfondo la partita.
0: Sì, assolutamente di sfondo oggi, perché ripeto, è successo un qualcosa che Firenze non vedeva da tempo. A parte il discorso De Gea, per ritrovare un talento così a Firenze tocca tornare ai tempi di Ribéry. Ribéry aveva 40 anni, ragazzi.
1: Sì, era un'altra cosa, ecco, era un'altra, appunto, era un giocatore, vabbè, ormai al canto del cigno, primo anno tra l'altro dell'era commisso, insomma, l'acquisto.
0: E oltretutto, per la prima volta, escluso De Gea, per la prima volta da quei tempi lì, arriva a Firenze un talento mondiale, cioè un giocatore di valore mondiale.
1: Tanto a proposito di mercato, ti segnalo che Sky rilancia la notizia del del forte interessamento del Bologna per Roberto Piccoli, e il Bologna lo vorrebbe a titolo definitivo.

0: così
1: porta soldi.
0: Vabbè, certo, era questo.
1: Porta soldi.
0: Deduco di sì, non credo glielo dia gratis. Ecco.
1: Prenderemo la riserva di Hennack a questo punto, parte piccoli.
0: Tanto Piccoli però non ha mal figurato in queste.
1: Allora, Roberto Piccoli è un giocatore, per come l'ho visto io, un po' particolare, perché se lo guardi dal punto di vista tecnico ha soltanto una cosa, che è il calcio secco in porta, il tiro in porta. Quello, devo dire, ce l'ha veramente bello, esplosivo, pulito, efficace anche. Il problema è tutto il contorno tecnico, perché si parla di un giocatore che comunque fa fatica a stoppare un pallone, a tenerlo tra i piedi, a controllarlo. Un giocatore si fa anche dei movimenti.
0: È un po' più giocatore di squadra rispetto a Ken, eh?
1: Insomma, sì, perché fa movimenti da punta, forse anche meglio di Ken dal punto di vista del movimento da attaccante vero. A scopo del gioco offensivo. Il problema è sono appunto i limiti tecnici, come dicevo, anche un gran fisico, perché fisicamente è un toro, per fare i centravanti è fisico anche perfetto, forse anche troppo. Il problema sono questi enormi limiti tecnici, ripeto, escluso il calcio in porta, che comunque fa parte del bagaglio tecnico di un giocatore, e quello, devo dire, ce l'ha veramente bello, ma escluso quello, il bagaglio tecnico del giocatore, secondo me, è veramente poca roba. E comunque è un giocatore che non vale la cifra spesa l'anno scorso.
0: Guarda, non me l'ero quasi dimenticato, guarda, dei 30 milioni spesi dalla Fiorentina lo scorso anno per Roberto Piccoli. Nel frattempo mancano 10 minuti,
1: sì, ormai siamo
0: alla fine di questa amichevole.
1: Tra l'altro sono curioso di vedere se fanno vedere al Viola Park, ma sta in rombo di tono. Perché...
0: Intanto girandola di cambio anche nelle file della Fiorentina.
1: Roberto Piccoli, guarda, in questo istante.
0: Esce Dragusin.
1: Altro grande acquisto, ragazzi, perché noi forse commentando il resto lo stiamo anche un po' sottovalutando, ma anche Dragusin, per come era messa la difesa della Fiorentina, rischia di essere un giocatore importante. Difesa della Fiorentina che oltretutto è stata rimpolpata anche di una serie di giovani interessanti, almeno da quello che si sta vedendo tra l'amichevole e Viola Park. Insomma, mi riferisco a Vieri Fernandez, Valdepeñas, e forse ce n'era anche un altro, non mi ricordo. Comunque, no, poi ragazzi, il lavoro... Vieri Fernandez, sì. Inoltre, perché mi è venuto in mente anche il ragazzino che non mi ricordo, ora mi sfugge il nome, quello giovane preso,
0: sì, dal Brescia,
1: esatto,
0: non mi ricordo come si chiama.
1: Beldenti e Garebba, cioè è stato fatto un lavoro anche sugli under 16 molto molto molto importante, ragazzi. Cioè, questo vuol dire fare calcio, quello che è mancato alla Fiorentina negli ultimi anni. Ci voleva Paratici.
0: Paratici non mi pare si sia posto il problema di rientrare a bilancio alla fine della sessione di mercato. Credo evidentemente altre priorità, ecco.
1: Non è un problema così grosso come
0: ci hanno cantato in sette anni, anzi anche più di sette, perché anche quelli della Valle il problema
1: era ancora peggio, ecco, ma vabbè, quindi... lasciamo fare. Non rimaniamo momenti veramente
0: però...
1: tristi della storia della Fiorentina, però anche perché questo è un momento bello, dai, è un momento bello, godiamocelo come godiamoci per un anno. Ma tanto c'è stata anche le polemiche già a me in prestito.
0: In realtà, ora al di là delle polemiche, in realtà ti volevo un po' punzecchiare.
1: Vai,
0: ti volevo punzecchiare, non tanto sul peso di Mastantuono, perché non credo sia... Cioè,
1: c'è chi si è lamentato perché è in prestito secco di un anno, ragazzi.
0: Sì, guarda.
1: E poi parliamone, anche Nico Pass era in prestito secco di un anno al Como, però è sempre lì.
0: Ti volevo punzecchiare
1: come dicevo nell'intro, scusami, poi ti faccio fare. Come dicevo nell'intro, la bella modella argentina. Intanto baccagliamola e facciamogli sentire la presenza. Che poi a Riccone con la maglia bianca Spagnolo ci penserà poi.
0: Allora, io volevo andarti a leggere un virgolettato di quello che è il direttore, penso, del Corriere dello Sport, se riesco a riprenderlo. Per ora ti prendo questo... Sì, Ivan Zazzaroni ha detto che tutti si lamentano del CT di Roberto Mancini, poi però le squadre prendono tutti stranieri. Vedi la Fiorentina che ha speso tot milioni per giocatori solo stranieri. Volevo chiederti cosa ne pensavi.
1: Il discorso è molto semplice. A parte il fatto che la Fiorentina è rimane una squadra molto italiana, perché comunque di base, se guardate la rosa della Fiorentina ad ora, è una rosa già comunque molto italiana.
0: Fagioli, Ken, Ndur, Ranieri, Mandragora.
1: Gli italiani, caro signor Zazzarone. Ce n'è quanti, visto i zanzari, ce n'è tanti. Non
0: Zanzaroni, certo.
1: Di italiani qui a Firenze ce n'è fin tanti, caro Zazzaroni. Secondo punto, se vuoi costruire una squadra di livello, e gli italiani fanno tutti cacare, non a caso... Cara Italia, non vai al mondiale da 20 anni, come faccio a costruire una squadra di livello prendendo dei giocatori scarsi, caro Zazzaroni? Terzo punto, che cacchio li prendiamo a fare gli italiani buoni nella Fiorentina, se poi tanto in nazionale prendete quelli delle altre squadre? Caro Zanzaroni, succhiami la fa. Buonasera.
0: Ma concordo su tutto, fuorché sul fatto che gli italiani siano, cioè, fanno cacare. Il discorso è che
1: gli italiani fanno cacare.
0: No, Palestra non fa cacare.
1: Ma le eccezioni ci sono, è chiaro.
0: Ma ci sono tutte le nazioni.
1: Ma ci sono signori giocatori tonali. Certo,
0: Amatucci.
1: Amatucci lo diventerà probabilmente.
0: Quindi, più che altro, l'unica cosa che mi viene a dire è che l'anno scorso il mercato fu fatto acquistando prevalentemente calciatori italiani. Guarda che fine si è fatto,
1: esatto.
0: Perché si è preso Nicolussi Caviglia,
1: esatto.
0: Si è preso...
1: Ma gli italiani sono quelli, cioè non ti puoi permettere di andare da Donnarumma, quando prendi l'ingaggio, signor Gigio, oppure andare da Tonale e dirgli, senti Tonale, ma vieni via da quella pozza d'oro che è la Premier, per venire a giocare nel buco di culo di Firenze, e non glielo puoi chiedere. Questi sono gli italiani buoni. Di Marco lo fai venire via, Di Marco dall'Inter.
0: Di Marco non è buono.
1: Sì, che poi, sì, parliamo anche di Di Marco, perché... mestierante, ma buon mestierante.
0: Barella fu piuttosto.
1: Barella è finito da mo'.
0: Cioè, ragazzi, è finito Barella?
1: Sì, per me è finito Barella. Barella, storia finita. È stato un bel giocatore, ma storia finita. Gli italiani sono questi. Cioè, quelli buoni non te li puoi permettere.
0: Anzi, forse quello più buono ci sta noi in attacco di italiano, ma...
1: Oltretutto, ha rovinato una stagione per la Fiorentina, ha rischiato di mandarci in B per andare a giocare in quella cazzo di nazionalaccia di merda, caro Zazzaroni del ragazzi.
0: Sì, vabbè, non è che se non dici cazzo, cioè hai detto merda finora, sicché figurati.
1: Che guardi alle strisciate, Zazzaroni, pensi alle strisciate.
0: Intanto che guardi il Bologna, perché mi sembra...
1: Che li prendono loro, gli italiani?
0: Infatti vogliamo prendere piccoli, non a caso.
1: Tutti a loro, guarda, glieli vendo tutti se li vogliono. Escluso Fagioli, quello mi farebbe girare.
0: Fagioli non lo vendi, eh?
1: No, Fagioli non lo vendo, perché vedi, gli italiani buoni ci sono. Poi non te li chiamano in nazionale e vengono a piangere perché vanno fuori dai mondiali. Cazzi vostri.
0: E della cessione di Comuzzo invece in prestito?
1: Mi dispiace, spero che... Intanto c'è un tentativo dal limite. Mi dispiace, spero che intanto riesca a rilanciarsi e che Torino poi non sborsi 21 milioni, perché... Secondo me, Comuzzo ha ancora tanto da fare. Intanto entra anche Fortini, un altro...
0: Mi pare anche Croci?
1: Anche Croci, ragazzi, sì. A proposito nazionale, volete andare ai mondiali, cari italiani del Cadmio? Volete andare ai mondiali? Sta uscendo un signor Niccolò... che oggi ha fatto qualche errorino, ok, stanchissimo, preparato. Sta uscendo un certo Niccolò, che è 2 anni che insegna calcio a tutta sta banda di altri italianetti del Cadmio che vi portate in nazionale. Ecco, fuori dai mondiali.
0: Va bene, ora, dicevamo, esterno a sinistra.
1: Croci.
0: Facciamo una sorta di fantamercato.
1: No,
0: va bene?
1: Allora, se ti dico una cosa, ok? Se ti dico una cosa, una formazione, ok? Vabbè, i soliti, la formazione, vabbè, vuoi non mettere Dodò, ok? De Gea.
0: Attenzione, intanto alla Corugna in avanti, bello l'anticipo
1: De Gea,
0: di...
1: De Gea, Gimenez, che è successo?
0: C'è stato un retropassaggio, no, c'è stato un retropassaggio e quindi c'è calcio...
1: Comunque, un tridente... composto da Ken, Mastantuono e Croci, con Attà, Fagioli o lei dietro, è poesia, ragazzi.
0: No, dicevo, ora ponendo, diciamo, mettiamo che veramente la Fiorentina voglia andare su un esterno sinistro, va bene, su un altro da mettere a sinistra al posto di Gudmundsson. Hai già qualche, mettiamo,
1: attenzione, perché lì ci potrebbe giocare anche Attà a volte.
0: Va bene, ok.
1: A volte,
0: ma se la Fiorentina dovesse andare a cercare un esterno o comunque un giocatore da mettere là a sinistra,
1: Allora,
2: Sulè lo prenderesti?
1: Devo prendere i nomi, cioè devo mi consideri i nomi fatti?
2: Io voglio Michele Agostini di S
1: per un secondo.
2: Di S per un secondo.
1: Allora, così su domani è difficile. Anche perché ti ripeto,
2: ti puoi aspettare qualunque cosa.
1: Sì, capito, non anche poco, ma è una punizione in aria questa.
2: Sì, perché c'è stato il retropassaggio con piedi di Pongracic.
1: Sta amichevole. E allora cercavo anche di scopare Amatucci, non è lui. Troppo alto, ma forse è lui davvero, non lo so, vabbè, comunque vabbè, non saprei. Allora, di idea tra i nomi fatti mi piacerebbe Bakayoko, per esempio.
2: Su lei non ti piacerebbe? Un po' meno.
1: Non mi sarebbe dispiaciuto neanche con Leoscio, che per curiosità me lo sono andato un pochino a vedere.
2: Tanto c'è il pareggio del Deportivo La Corugna. Sì,
1: pareggio del Deportivo, vai,
2: sì, su un tiro rimpallato.
1: Poco male. Ora non conta nulla. Che dire? Ma noi avevamo anche un inviato.
2: E vabbè, ma se la partita non è finita,
1: vediamo che
2: c'è stata la deviazione doppia, addirittura. C'è stata una doppia deviazione, Fabian. Sì.
1: Sì, anche perché poi c'è stata tutta la girata dei cambi. Io a sinistra, un destro di piede, esterno. Ma non so, non saprei. Bakayoko mi pare sia destro di piede.
2: Io non l'ho mai visto giocare Bakayoko, quindi.
1: Ma pochissimo anch'io.
2: Non so.
1: Così è idea, ma io non avevo mai visto giocare nemmeno a TA. Finché non ho visto. Finché non l'abbiamo preso, mi sono documentato un po'. Ho visto due cose e poi ho visto la mia che volevo il Real. Ragazzi, ma di che si ragiona? Vabbè.
2: Sei rimasto veramente entusiasta comunque. Credo di tutti gli acquisti, però, vedendola.
1: Vabbè,
2: 6 minuti di recupero, intanto.
1: Chiaro, più che meno. Tra l'altro, a proposito, c'è stato anche un piccolo disguido tecnico al Viola Park, è andata via la luce.
2: Vabbè.
1: Ma sì, ma per ora. Ecco, non sono arrivati, rispetto all'anno scorso, i comprimari che dovevi farti in casa. Cioè, nel senso, se. Mi vai a prendere, cioè se Parati ci prende un giocatore, io so già che quel giocatore sarà utile in un modo o in un altro. Cioè, ho avuto questa sensazione qui a vedere dai giocatori che sono stati presi. L'anno scorso si era preso Som. Ti si era preso Som e Piccoli a quest'ora?
2: Si era preso Som, Piccoli, si era preso già Geho, si era preso.
1: A me mi pare che ci sia. Un netto cambio di passo, ma ovviamente non sugli investimenti, ma sulla qualità degli investimenti. Tutti ragazzi giovani, comunque rivendibili, anche se non ti funzionano, gente che comunque avrà sempre mercato. E chi arriva porta valore, al contrario degli scorsi anni. Chiunque è arrivato fino ad ora ha portato un valore. In questa
2: o comunque dei giocatori che potenzialmente, anche se poi tu li devi rivendere, hanno del potenziale. Ora, non per forza perché non bisogna rivenderli, però sono dei giocatori che, almeno stando a quanto hai visto, tipo Veri Fernandez, ti dà proprio l'idea di essere un giocatore che ha del potenziale?
1: Sì, ha del potenziale, deve crescere, si deve sgrezzare, come deve per forza succedere a un ragazzo che arriva dal Brasile di 20 anni, in quel ruolo lì, poi ti devi sgrezzare. Poi io ho visto due cose in croce e pare essere un giocatore molto interessante, ma io non conoscevo neanche Olaie, io non lo conoscevo. Stesso discorso di Atta, mi sono andato a vedere due cose, ho visto
2: la partita, guarda
1: l'amichevole con Real, ho detto ragazzi, ma di cosa stiamo ragionando
2: rispetto al centrocampo si è visto lo scorso anno?
1: Ma di cosa stiamo ragionando? Ecco, sul centrocampo, per come è costruita ora la squadra, devo dire una cosa importante, perché questo è un centrocampo che nei tre non può prescindere mai dall'assenza, almeno per come è costruito questo centrocampo ora, non potrà mai prescindere dall'assenza contemporanea di due tra Ulaye, Attà e Fagioli, perché da momento intanto c'è una mezza rissa in campo tra Dodò e un giocatore del Deportivo.
2: E Dodò dovrebbe essere uno di quelli in partenza, tra l'altro.
1: Ma si sapeva, mi dispiace, perché sapete quanto stimo il giocatore. Quindi, cioè, è un centrocampo che dal momento in cui non vede la presenza contemporanea di due di questi tre, rischia di andare in difficoltà, perché questi tre parlano un linguaggio diverso dagli altri, parlano proprio un'altra lingua. Non c'è nulla, cioè, penso sia abbastanza evidente.
2: Quale dei nuovi, ora sembra tipo un'intervista per giornali quella che ti sto facendo, ma anche perché, dico la verità, della Fiorentina io almeno a livello di amichevoli non ho visto niente, chiedo anche ai nostri ascoltatori se ci vogliono scrivere al 334-7988-000, cioè, quali sono veramente i giocatori, tu sei, immagino sei andato un po' a scatola
1: Una
2: chiusa,
1: buca
2: tanto c'è
1: clamorosa
2: stata una
1: di.
2: buca clamorosa di non so chi, però insomma...
1: Non ho capito che
2: Va
1: stava.
2: bene, dicevo, sei un po'
1: Forse
2: andato.
1: Neri Fernandes.
2: Non lo so,
1: Non sa
2: mi
1: nulla, eh?
2: sembrava.
1: Era all'esterno sinistro. Forse Gimenez. Forse Gimenez. Così a
2: Sì,
1: occhio.
2: dicevo, credo che tu, almeno nel vedere la partita contro il Real Madrid, sei andato un po' a scatola chiusa, almeno relativo alla nuova Fiorentina dei nuovi acquisti.
1: No, allora, avevo visto qualcosina, poi
2: Vabbè, diciamo come partita, mi metto
1: come
2: lì e la
1: partita
2: guardo, se è andato un po' a scatola chiusa.
1: sì. Quella con Real, perché non avevo, quelle prima non l'ho viste, ho visto
2: Ok.
1: solo highlights.
2: Quindi, veramente, qual è il giocatore, almeno di quelli che non conoscevi, o vabbè, diciamo conoscevi poco e ti ha sorpreso proprio di più, dici, Madonna, questo, ho finalmente un DS che sa dove mettere mano e...
1: Vabbè, è un duello tra Ta e Ulaye.
2: Ulaye, eh?
1: Un duello tra Ta e Ulaye, sì, perché comunque non li conoscevo e mi hanno stupito per tutta una serie di cose. Un giocatore come Ta, io non capisco come l'anno scorso fosse all'Udinese. A
2: Vabbè,
1: parte non
2: primo
1: capisco
2: anno.
1: neanche come Mastantuono possa vestire la maglia della Fiorentina quest'anno, ma questo è un altro
2: Questo è
1: problema.
2: un dettaglio. Vabbè, si può dire lo
1: Insomma.
2: stesso anche dei giocatori che sono andati a giocare a Como l'anno scorso. Ecco.
1: Ulaye sapevo che comunque lo voleva mezzo Europa. A quanto ne sapevo, ma mi hanno detto che aveva fatto un mondiale che io non ho visto praticamente zero, e mi sono dovuto un po' andare a documentare su chi era sto ragazzo, e poi sai, dalle immagini vedi un po' così, poi lo vai a vedere in campo con il Real, cioè non con e sembrava un pari valore proprio a livello tecnico. Me lo sono già figurato un po' come giocatore, come tipo di giocatore, e può essere un fagioli con una skill in più, ovvero quella della, anzi con due skill in più, ovvero quella della velocità e dell'aggressività nel tackle. Quindi assolutamente valore aggiunto.
2: Allora, ci sta per raggiungere un nostro caro amico, che era un po' di tempo che non lo sentivamo, almeno i microfoni di Rifredo Viola. Un nostro amico che è andato, mentre anche qui a Borgo è finita l'amichevole tra Fiorentina e Deportivo La Corugna, ma è finita prima in diretta al Viola Park, dove era presente e fa un graditissimo ritorno ai microfoni di Rifredo Viola, il nostro Andrea Fantechi. Ciao Andrea!
3: Buonasera, buonasera, mi sentite bene?
1: Sì, alla grande, perfetto!
3: Ovvia. Allora, beh, allora. Vabbè.
2: Bentornato, eh!
3: Grazie, anche a te un abbraccio. Allora, che dire, grande entusiasmo, a parte il Fusella Fiorentina, ce l'era con la P e altri 700 all'aeroporto, quindi grande entusiasmo. E abbiamo visto una cosa che era da tanto tempo che non vedevamo, direi. La qualità, ragazzi, la qualità. Noi abbiamo una squadra qualitativamente pazzesca. Credo che questo sarà un po' il nostro marchio di fabbrica di quest'anno, perché insomma, abbiamo visto fare delle cose insomma, si devono fare alle grandi squadre. Sono molto contento e nonostante non è il risultato conveniente, diciamo che ho visto un grande spirito di squadra. E
2: Senti,
3: poi
2: sì, Andrea, ti volevo fare una domanda proprio per entrare nel vivo dell'amichevole di stasera. Quali sono dei volti nuovi? Quali sono quelli che ti hanno stupito di più?
3: direi un po' tutti. forse un pochino meno ora è stato l'ultimo Jimenez, però João Mario è un gran bel terzino, veramente un gran bel terzino, e anche Valdepeñas si vede che sa di che si ragiona, però ha fatto un paio di finte che praticamente è cascata a mezza tribuna perché ha fatto un paio di finte, sono state qualcosa di pazzesco. E poi comunque si è aggiornato molto bene, è stato veramente, insomma, la squadra c'è forte, un pochino tutti quelli che sono arrivati tecnicamente sono alto livello, se non altissimo.
2: Ora, qui durante l'amichevole chiaramente si è fatto un po' un excursus anche di questo mese e mezzo tra calciomercato e anche le amichevoli, una su tutte era del Real Madrid. Si è parlato tanto dei calciatori. A questo punto faccio una domanda a entrambi, sia a Misha che a te, ovviamente. Ma di Fabio Grosso invece? Cioè, un pensiero, almeno un'idea, perché alla fine tra i volti nuovi c'è anche l'allenatore quest'anno.
3: Vero, è vero. L'allenatore, secondo me, sta facendo un gran lavoro, innanzitutto su tutto il filo offensivo. Io, come vi ricorderete, l'anno scorso ero a vedere la Fiorentina, l'ultima amichevole del campionato della Fiorentina contro i giapponesini, ci fecero un mazzo tanto. Quest'anno, ora, al netto del fatto che probabilmente il Deportivo ha qualche giorno in meno di preparazione, ma insomma non è che è una squadra così per fare. E devo dire che qui innanzitutto la preparazione quest'anno è veramente a posto. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda il gioco, a parte la mischiata passata di Christensen, su quel che si è preso, poi in realtà i rischi non ci sono mai stati. A proposito, tra l'altro, finalmente ho capito chi è Dragosin. Dragosin è una roba vera,
1: Importante.
3: no, una roba vera, una roba seria, una roba veramente. E poi comunque sia, dei vecchi, ho visto anche Luca Ranieri, ha giocato molto bene, ha giocato bene tutti. Diciamo, si vede che insomma, ci vorrà un pochino di tempo. All'inizio magari faremo un po' più fatica a trovare la via del gol, come l'abbiamo fatto anche stasera, parliamoci chiaro. Però semplicemente per il fatto che ancora magari determinati meccanismi, determinate diciamo trame di gioco ancora devono essere ben assimilate. Grosso, ho visto urlare tanto. Tanto, tanto, tanto. Gli ero alle spalle e lo sentivo, quindi immaginatevi voi, però ho visto la Fiorentina bella concreta, quando c'è da girare, da far girare la palla di prima, la girano, anche a Ta, e qualcuno ho sentito dire, ma uno si innamora, bravo, fortissimo, però uno si innamora del pallone, sì, è in parte
1: Intanto
3: giusto.
1: levaglielo.
3: Primo. Seconda di poi, quando c'è da dare la palla di prima o di aprire il gioco, lui il pallone lo tocca una volta e lo tocca bene. Per cui, insomma, tanta roba, ragazzi, tanta roba,
1: Io volevo
3: tanta.
1: aggiungere, perdonami, volevo aggiungere due cose su Grosso, perché a parte il discorso della preparazione atletica che hai già detto e che comunque pare che comunque siamo avanti, si ho visto, cioè, eravamo avanti rispetto al Real Madrid dal punto di vista della condizione, lo siamo stati oggi a mio avviso con il Deportivo. Oltretutto, ho visto un allenatore intelligente perché in mancanza di esterni veri o comunque essendo un po' in emergenza in quel ruolo lì, ha riadattato il modulo avvicinando i due giocatori alla punta e mettendoli un po' in più centrale dietro la punta e poi sto vedendo una Fiorentina molto molto molto equilibrata.
3: Quello senz'altro, molto equilibrata, quello è vero. Mi sentite bene, vero adesso?
1: Sì,
3: Che sono arrivato.
1: si
3: No, dicevo molto
1: sente che hai
3: bene. E
1: messo
3: poi
1: viva voce, ma
3: oltretutto,
1: si sente.
3: ecco, no, poi oltretutto c'è da dire un'altra cosa molto importante. Non siamo dipendenti dall'inizio del gioco dal basso.
4: finalmente. Se c'è da buttare il pallone in mezzo al campo o verso la punta, lo buttiamo e buonanotte. Casomai.
1: Anche questo fa parte dell'equilibrio, eh? Anche questo fa parte dell'equilibrio.
4: No, perché c'è quegli allenatori che praticamente, se non si parte dal basso, non è gioco di calcio. Finalmente sta storia finirà. Perché c'è, insomma, voglio dire, ci sono situazioni per la quale lo puoi fare, delle situazioni no, e il grosso l'ha capito. Poi un'altra cosa importante, secondo me, ragazzi, cioè noi, vi dico la verità, loro avevano, ora con tutto il rispetto per l'età, ma avevano un certo Aubameyang, e vi devo dire che prima Ranieri, anzi è stato più che altro Ranieri, più che Dragusin, è stato annullato, e praticamente loro hanno fatto il palo agli ultimi 10 minuti e quel gol regalato 5 minuti dopo, perché se no la difesa è ermetica.
1: Sì, al contrario di quello del Deportivo, che non ho visto benissimo, ma lì probabilmente dipende anche dal discorso della preparazione, sono più indietro.
4: Ma no, vabbè, perché ragazzi, quando tu gli fai una giocata, tu ti trovi in superiorità numerica per via di una giocata del terzino o di Attà o di chi vi pare, anche Ndur stesso. Ragazzi, quando
1: e quest'anno ne vedremo diverse.
4: Voglio dire, ma l'abbiamo la stessa cosa l'abbiamo vista nel secondo tempo contro il Real Madrid, non contro
1: il famoso signore spagnolo fascinoroso con la maglina bianca, pieno di sordi, con la puzza sotto.
4: Hai
1: il
4: capito?
1: Naso,
4: sì, sì.
1: Lui.
4: Sì, vabbè. E comunque diciamo, sì, ci siamo. È mancato da poter vedere, purtroppo, per problemi di febbricitante, è mancato vedere Olai e Fagioli insieme, cosa che secondo me possono stare benissimo.
1: No, io prima ho detto una cosa, che questo centrocampo a tre non può prescindere dall'assenza contemporanea di due tra Attà, Olai e Fagioli. Quando ne manca due su tre, anche spostando Attà davanti, quando ne manca due su tre nei tre, secondo me si farà fatica.
4: Manca? No, ma guarda, no, non credere. Che io, ripeto, anche lo stesso Honduras oggi è stato bravo, ma bravo. È un giocatore che sta, Honduras sta veramente, ne giocherà diverse. Ma questo lo dissi anche l'anno scorso quando arrivò. Dio signori, Ndur ne giocherà diverse, e lo dico anche quest'anno, e sono convinto che questo ragazzo ha margini di miglioramento pazzeschi, e quindi sarà un altro cavallo buono da poterci giocare durante il campionato.
1: Bisogna imparare a fare passaggi di 2 metri, poi a posto.
4: Bisogna imparare a fare passaggi?
1: Bisogna che impari a fare passaggi di 2 metri, poi a posto.
4: Va bene, li imparerà, ragazzi, c'è chi li fa, comunque c'è chi li fa, non è quello il problema. Mancano, secondo me, quando uno può cambiare, diciamo, schema durante la partita, perché determinate cose magari non vanno bene, mancano, ma credo stiano arrivando, due ali, almeno un paio di ali, per poter cambiare proprio, diciamo, figura alla Fiorentina, e poi siamo a posto. Direi siamo veramente a posto. Un'ala, se poi decideranno che Mastantuono giocherà un po' più largo.
1: Cioè, Lorenzo, ti voleva fare una domanda.
5: No, allora la prima è anche prego. Ma a parte penso l'abbia letta anche lui, non so se è una novità, ma pare la Fiorentina stia cercando un esterno a sinistra dal valore di 40 milioni, ma trattabile, nel senso aspettano qualche giorno affinché il prezzo di mercato si possa abbassare. La seconda, ti volevo chiedere se sei riuscito a vedere Mastantuono, sei arrivato al Viola Park.
4: No, non lo hanno fatto vedere, credo che fino a che non ci sono le visite mediche e la firma, se io me l'aspettavo, che non lo facessero entrare in campo a salutare, perché insomma c'è da fare le visite mediche, e che non so se le ha fatte stasera, e poi la firma, e a quel punto lo presenteranno il 14, forse addirittura lo metteranno in campo, chi lo sa. Il 14, perché tra una settimana si passa in serio.
1: Sì, sì, vabbè, parte... ma una domanda. Te ti ricordi, hai una vaga ricordanza di aver visto un'accoglienza simile, un così tanto entusiasmo per un ragazzo di 18 anni che viene in prestito secco? Sì. Io penso sì, che sì. Oggi si sia fatta la storia.
4: Sì, no, no, vabbè, di queste cose ne ho viste diverse, negli anni addietro.
1: Ma non di un ragazzo di 18 anni in prestito secco?
4: Ma è uguale, questo è un giocatore, se ci gira bene, ci porta in Europa League o in Champions e rimane anche l'anno prossimo, fuori di dubbio. Per cui, insomma, voglio dire, poi vediamo, ma sai, chi lo sa, magari poi Barcellona, scusatemi, il Real Madrid trova il giocatore che è più forte di lui e magari se ne vuole disfare, ne parlano, cercano di trovare una quadra, chi lo sa, intanto è qua e magari si entusiasma anche a venire qua, capito?
1: Poi...
4: Per cui, vabbè, prestito secco parliamo, insomma, ecco.
1: No, io poi a questo punto ti lancio una provocazione. Voglio prendere un vaffa in diretta da Andrea Fantè di Viola World Post. Allora, quando venivo infamato gli anni scorsi perché dicevo che non si faceva calcio, che si è capito ora finalmente cosa vuol dire fare calcio? Punto interrogativo.
4: Sì,
1: Oh. È da
4: ti
1: tanto,
4: mando,
1: è da, è da tanto che aspettavo il vaffa, mandami.
4: ti mando, perché voglio dire, va bene, d'accordo, tutto molto bello. Io l'anno scorso, che è stato l'anno, anzi in realtà dal mese di maggio, il direttore sportivo, l'ex direttore sportivo della Fiorentina, ha distrutto tutto. Punto, chiuso. Non ci sono né se e né ma.
1: Ha distrutto tutto non facendo calcio.
4: Ma non è vero, non è che, ragazzi, voglio dire, poi che c'entra? Poi un direttore sportivo, può capitare che un direttore sportivo poi abbia finito, diciamo, le sue
1: Ma
4: fiche
1: certo,
4: a livello di
1: ma
4: conoscenza
1: non puoi stare 30 anni con due direttori sportivi. Finiscono le cartucce, i mega papiri dei giocatori che hanno una fine. Quando hanno finito quelli, fine dei giochi, devi cambiare.
4: Ebbene, è finito, è passato, tutto è andato, diciamo, insomma, non bene, ma insomma, ormai è passato. Oggi abbiamo un bravo allenatore, secondo me, speriamo, io spero tanto che sia un classico allenatore, che insomma, io ho sentito diversi che insomma dicono che questo è bravo. Bravo, diventerà veramente un gran bravo allenatore, e crescerà durante la sua carriera. Abbiamo una rosa di giocatori completamente diversa da ciò che avevamo visto finora.
1: Abbiamo tanta qualità in più, Andrea.
4: Come?
1: Abbiamo tanta qualità in più.
4: La qualità è quella, la qualità, ragazzi, però non c'è. Voi pensate un po' a quando arrivò Commisso e che fece la squadra, no? Eppure sembrava la meglio squadra mai avuta dalla Fiorentina. Capitano, capitano le situazioni complicate e le stagioni complicate, e a noi ce ne capiva da una tra capo e
1: Ma la
4: collo,
1: differenza,
4: che ne dovevano
1: scusami Andrea, la differenza è che te quell'anno che dici te hai impostato la stagione come uomo di punta, un signore di 40 anni, che fenomeno assoluto, ma un signore di 40 anni. Quest'anno punti la stagione tutto su un diciottenne. Mi pare una differenza di concetto abbastanza sostanziale.
4: Non ho capito, tutto sui giovani, ha
1: No,
4: detto?
1: no. Se prendi il giocatore di punta di quella Fiorentina, l'acquisto di punta di quell'anno era un signore di 40 anni. Quest'anno l'acquisto di punta è un ragazzo di 18. A livello concettuale,
4: Sì,
1: secondo me
4: sì.
1: c'è una differenza enorme.
4: Va bene, oh, mi raccomando, mi raccomando, perché potrebbe tranquillamente sbagliare stagione anche lui, e mi raccomando, non
1: ma la può anche sbagliare lui, ma dubito che contemporaneamente la sbaglino a ta Olai, lui, Fagioli, capito? È difficile che la sbaglino tutti, capito?
4: Sì, insomma, e comunque Fagioli, Ken li ha portati lui, li ha portati lui, quindi insomma qualcosa, sai, a volte indovinare tutte, poi ripeto, ha sbagliato lo sbagliabile nei confronti degli allenatori, ed è stato un disastro. Comunque diciamo, e ora è un altro mondo, c'è un altro entusiasmo, gli acquisti che sono arrivati mi piacciono tutti. Io guarda, sono rimasto, attenzione, perché sono rimasto molto stupito di João Mario, attenzione, João Mario è un bel cavallo davvero, quindi ciò significa che sono manca Val de Peñas, c'è una caratteristica, ecco, le squadre, come ha messo in campo la squadra grosso, ho visto una cosa in realtà, i terzini non è che prendono parte, lo vanno di vederci grazie così facilmente, stanno sempre molto molto guardinti, e questo sotto certi aspetti è favorevole se hai delle buone o meno se le ali non ce le hai, perché Zucca fa sempre forza da in mezzo in campo.
5: Andrea, quindi, guarda, Andrea, scusami se intervengo, sì. A proposito di provocazioni, no? Che poi siamo sullo stendere, io ho una provocazione per te, leggimi bene tra le righe, no? Ma visto che quest'estate Michel Agostini è entusiasta, come tutti giustamente, il calciomercato della Fiorentina, mi potresti fare il favore di convincere il tuo nipote a fare sta benedetta in Viola Hard? Accidenta a lui.
1: No, quest'anno mi tocca tornarci allo stadio, no, ragazzi. Quest'anno non c'ho scuse.
5: Tu puoi venire il 14.
1: Quest'anno non c'ho scuse. Italia. Appena possibile, mi vedrete al Francia.
5: Via, via. Che poi è questo, capito? La nostra vittoria è questa.
4: Falla, perché se no te la faccio io, mi mandi i documenti, te la faccio io.
1: Andrea, non è più un problema, mi sono rassegnato, mi vedrete al Franchi.
4: Dai, perché se no veramente saresti da vecchi, insomma, ecco, voglio dire no, devo dire una cosa, guarda, e questa la voglio dire in diretta radiofonica, mi fa piacere dirla, per una volta sono stato d'accordo con Luca Calamai, oggi lo chiamo Luca Calamai, lo sapete, io do soprannomi, no? Ma ecco, devo essere d'accordo, perché...
1: Amica, vai, che è successo, arriva Mastantuono, perché tu sei d'accordo con Calamai, quindi ad agosto, ragazzi.
4: No, sono d'accordo con il Calamai.
1: Chiudete le finestre.
4: Perché anche lui ha fatto la stessa mia tesi. No, qualcuno ha detto, dice, ma sai, 4-2-3, 4-3-2-1, tanto cambia modulo, signori. Il gioco di calcio di oggi, moderno, cambiare modulo durante la partita
1: è la normalità.
4: È fondamentale. E giustamente ha detto, dice, e ci vuole gli esperti. Io, guarda, voglio gli esterni, a me mi riprendono, che ti posso dire, Solomon o un altro, va bene? Solomon, e poi aspettiamo Farisi, che per me è un esterno alto, importante, cioè, fortissimo, perché uno è...
1: Fa una cosa, mettila anche in porta, uno. Vai, così si fa bingo.
4: No, Farisi lascia perdere. Farisi è un altro dei grandi giocatori acquistati.
1: Sì, ma fagli fare il suo ruolo.
4: Vedo. Ma terzino, ascoltami, a livello fisico può darsi anche faccia il terzino, non è quello il problema, però ti posso dire che secondo me con due, cioè, se tu vuoi fare 4-3-2-1, però quando c'è bisogno di aprire le difese sugli esterni, ci vuole quelli veri che sappiano saltare l'uomo in maniera costante, e che ogni tanto la mettono dentro, solo con, per esempio, la messa dentro, ma che voglio dire,
1: poi mi scappa da ridere, cambia modulo 3-4-3-3-4-2-4-3-2-1, cioè 3-4-3-3 l'alberino di Natale, e cioè non ci corre nulla, cioè,
4: io vi dico la verità, vai sempre nel mezzo e non riesci a far salire i terzini perché non hanno diciamo la non possono fare la catena o nessuno.
1: Ma il 4-3-3, il 4-3-3 moderno, per come è concepito ora, è fatto apposta per assomigliare sempre più a un 4-3-2-1, con gli esterni che giocano a piede invertito, rientrano in mezzo al campo e lasciano la fascia, terzini che spingono. È proprio
4: sì,
1: ABC.
4: Però spesso, essendo sempre un po' più sull'esterno, se hanno da dialogare col terzino che sale, insomma, lo fanno meglio. Secondo me, ecco, oggi se proprio dobbiamo trovare spaccare il capello in quattro, ecco, visto pochi cross degli esterni,
1: sì, sono rimasti un po' bloccati dietro,
4: capito? Tanto per via centrali, tantissimo per via centrali, se non stai attento, ovviamente tu puoi anche giocare bene perché ti ha giocato Rimoni. Però arrivare alle conclusioni è molto più difficile. Cioè hai un'opportunità in meno.
1: Bene, io direi che siamo arrivati in fondo a questa puntata di Rifredo Viola. Io ringrazio dal Viola Park a Andrea Fantechi, Viola World Post.
4: Grazie, un saluto e un abbraccio a Lorenzo.
0: Un abbraccio Andrea.
1: Ti vediamo in diretta sulla pagina a breve?
4: A breve, no, ora guarda, stasera la volevo fare, non è stato possibile, ma ovviamente era impossibile perché c'era poca linea, per cui non l'ho fatta, ma va bene lo stesso. Però ora la prossima, una delle prossime prime puntate, caro Lorenzo, devi tornare a partecipare.
1: E ti tocca,
0: che vedrai. Oh, che poi uno, poi ci ripeto, ma l'anno in cui c'era Palladino non portò male la rubrica il lunedì, fino arrivava a un certo punto e si fece Filotto, che figurati.
4: Va bene, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio, Andrea.
1: Ciao Andrea, a presto.
4: Ciao, grazie. Ciao.
1: E direi che questa puntata di Rifredo Viola si può chiudere così, con il sorriso, a parte il pareggio all'ultimo minuto del Deportivo, ma col sorriso, perché lo ribadisco, a Firenze, news delle news, si sta vedendo calcio.
0: E l'appuntamento è quindi a giovedì prossimo con Rifredo Viola. Chissà che vado più con calma, sì, la prendo un po' più con calma. Chissà se poi giovedì prossimo vedremo un altro nuovo acquisto, e chissà quali giocatori, se e quali giocatori andranno via, perché magari c'è da aspettarsi, sembra Luciano Spalletti, c'è da aspettarsi qualcosa che poi si andrà a vedere nelle analisi che poi verranno fatte in questi giorni dal direttore sportivo Michele Agostini, che mi dice che è già pronto per mettere il brano per chiudere, per fare il passaggio da il Viola e il Classic,
1: perché ci diamo appuntamento fra 5 minuti netti per Rifredo Classic, e si parte con un po' di musica, e sapete già,
0: una bella dedica, direi.
1: Se sapete già l'introduzione a chi sarà dedicata. A presto con Rifredo Classic, un saluto a tutti i tifosi Viola, ciao.

0: banda di ruffiani di ruolo. Oggi le elezioni si fanno fuori che c'è il sole. Voglio fare un'assemblea. Indolle qui bischero di preside. Forza! Anselmi, pigliala di testa, occhio ai parrucchino.
1: Parrucchino?
0: Allora, indolle ci voglio parlare, forza! Che? Che c'è? Che vaete oggi, tic nervosi? Che c'è? Indolle qui bischero.
2: Vai!
0: Signor Presidente, buongiorno. A lei sarà sicuramente noto il famoso sarcasmo pungente di noi toscani. Peraltro, entrando con la coda dell'occhio, io l'avevo vista.
2: Caro, vai, questo suo fantastico umorismo la porterà davvero molto lontano. Quella decadente scoletta di Borga Buggiano sembra fatta apposta per un fino umorista come lei.
0: Signor Presidente, forse lei si scorda che io sono di ruolo, ci vuole una motivazione un pochino più robusta che non una battutella, peraltro fatta con affetto.
2: Ma anch'io le voglio bene. Grazie. Ed è per questo che voglio portarla via dallo smog di questa città e mandarla in montagna. A battere i denti in quella palestra senza termosifoni.
0: Ha ragione, signor Preside. Bravo, in effetti caldo rallenta la circolazione. Anselmi, tirami la palla. Grazie, via, vado giù perché ho la nazionale di pallavolo che mi aspetta. Arrivederci, signor Preside. Stavo scherzando, chiaramente.
3: Arrivederci, anzi, addio Francesco. Grazie per tutta l'arte che ci hai donato in più di 50 anni di carriera musicale e non solo. Oggi abbiamo iniziato con un pezzo di Guccini che è stato fatto suonare oggi a Bologna in via Paolo Fabbri 43, via storica dove Guccini ha abitato fino a una decina d'anni fa, anzi più, insomma l'ha lasciata nel 2012 se non sbaglio, via che dal

0: amavano.
1: Perché di base era un artista tutto tondo. Io non ho mai sopportato quelli che lo denominavano come cantante, perché di cantante lui non aveva assolutamente niente, non aveva un bel timbro per quanto fosse riconoscibile, non aveva una tecnica vocale, ma raccontava delle storie incredibili e lo faceva in modo al limite della perfezione. Non chiamatelo cantante, chiamatelo autore, chiamatelo attore, chiamatelo perché no, anche cantautore, canta storie. Guccini era un artista a 360 gradi. Chiamarlo cantante non è giusto per lui, perché c'erano tante cose che sapeva fare meglio, ma soprattutto è riduttivo per un artista di questo calibro.
0: E ovviamente in tanti si sono espressi nell'arco della giornata, tra colleghi ma soprattutto amici, Roberto Vecchioni, Luca Carboni, scusate, Danilo Sacco dei Nomadi, Gianni Morandi, tantissimi, veramente tantissimi, anche del mondo non solo della musica, ovviamente, perché comunque è un artista generazionale, cioè del mondo del cantautorato del secolo scorso, non solo. I due padri della musica italiana sono, a livello di città, sono Bologna e Genova, e quindi Guccini da una parte, Fabrizio De André dall'altra, e non c'è niente da fare. È andato via il secondo papà del cantautorato italiano.
1: È così
0: ragazzi, mancherà tantissimo. Le sue canzoni continueranno, la sua arte continuerà a vivere, vivrà anche in questa radio, vivrà con noi nell'arco di stasera, anzi tra pochi istanti metteremo un'altra delle sue canzoni più famose, tratte dall'album, dal disco, anzi, Via Paolo Fabbri 43 del 1976, e sicuramente, ne siamo sicuri, ha vissuto e vivrà nelle tante case di amici e anche dell'Alto Mugello, dell'Alto Mugello, dell'Appennino tosco-emiliano, perché Guccini amava moltissimo la zona tosco-romagnola, tant'è vero che negli ultimi anni ha vissuto nel Pistoiese a Pavana, quindi dove è morto. Si terranno dei funerali ovviamente in forma privata. A settembre ci sarà anche un evento a Bologna. Bologna, ragazzi, città che piange veramente un altro grande artista. E noi continueremo a farti suonare, Francesco, nel corso delle nostre puntate. Sicuramente troveremo il modo di riascoltarti. E dimenticavo un'altra cosa: grazie per aver saputo sempre raccontare fino all'ultimo giorno, fino all'ultima intervista, la realtà, cioè il quotidiano, la denuncia sociale, la politica. Grazie davvero, perché soprattutto negli ultimi anni, dove ormai la musica italiana, o comunque quella che si sente in radio, è sempre più plastica che altro,
1: lui era proprio l'opposto.
0: Un cantante che non, scusatemi, un artista a cui di andare di moda non gliene fregava assolutamente nulla, gliene è mai fregato assolutamente niente, e questo è sicuramente stato uno dei suoi punti di forza, che lo ha reso leggenda del cantautorato. Noi chiudiamo questo intervento con L'Avvelenata, e questo è Francesco Guccini.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: E questi sono gli Strokes con Dine and Dash, tratto dall'album uscito due settimane fa, Reality Awaits. Reality Awaits sarà protagonista settimana prossima della Resce Album qui a Rifredo su Radio Mugello. Vai!
1: Olè, e vai, si va di Resce, beh, sempre, sempre cosa buona e giusta. Allora, visto che Lorenzo mi lascia la postazione in regia, è arrivato il momento di biglietti. Momento di biglietti è sempre molto molto bello, anche perché sto giro i chilometri da fare sono veramente molto pochi, perché basta arrivare all'Iron Music Store di Scandicci, locale che abbiamo già citato numerose volte, per godersi una delle band più esilaranti del panorama rock metal italiano dal punto di vista diciamo così demenziale, vorremmo chiamarlo demenziale, sicuramente vi fate delle grasse risate. Sabato 26 settembre gli Atroci all'Iron Music Store, e allora si vola. Volevo un taglio semplice.

0: E questi erano gli Atroci con Volevo un taglio semplice su Radio Mugello, la radio più bello. Allora ragazzi, ora invece voglio parlare di un fenomeno che noi giovanissimi, e Michele abbiamo appena compiuto 14 anni, non conosciamo, perché quelli più grandi di noi sono 18enni, in realtà è una cosa che va molto di moda. Misha, hai mai sentito parlare di Tel Aviv Music?
1: No.
0: Allora, mio caro Michel, Tel Aviv Music è un fenomeno che sta spopolando tra i giovani e in particolare su varie piattaforme, tra cui TikTok. E molto spesso quando si parla di cose, di fenomeni, robe virali, insomma, non è che si parli... insomma, vabbè. Stavolta però è un fenomeno a fin di bene che riguarda il mondo della musica. In Italia sta prendendo piede soprattutto per quello che riguarda il rap italiano. Cosa significa Tel Aviv Music? In buona sostanza, la faccio molto semplice, i giovani si sono rotti i coglioni di sentirsi propinare artisti forzatamente su tutte le piattaforme, cioè non tutti gli artisti, quegli artisti che vengono propinati dalle case discografiche, anche se non meritano. Cioè, i giovani hanno un po' capito sto giochetto, che ci sono le ADV, ci sono i video in HD, ci sono i feat, gli artisti amici parlano bene di questo artista qua, tutti praticamente lo spingono, ma in realtà questo artista X, tal dei tali, non ce n'è uno in particolare, in realtà non merita, e i giovani si sono rotti la minchia. Misha,
1: alleluia.
2: No, è un'iniziativa interessante che dimostra che la gioventù non è morta.
0: È un fenomeno che sta riguardando, per quanto riguarda il rap italiano, allora, tra i vari artisti che, insomma, un po' della discussione, c'è questo Jimmy Nero, che è uscito da poco, ma insomma viene preso di mira perché...
2: è comunque una forma di ribellione.
0: Perché praticamente l'artista firma il contratto con la major e improvvisamente da sconosciuto lo spingono. Se uno non piace, cioè, se è no, è no, giusto?
2: Vabbè,
0: dico male?
2: No, ma
0: non si sta parlando di gusti, cioè,
2: no,
0: proprio... si sta parlando di generi. Non è che se ascolta una cosa pop fa schifo, non è quello.
2: Semplice music business,
0: esatto, esattamente. E noi siamo molto contenti di questo. Ogni tanto qualche buona notizia ven fuori, no?
2: Sì, no, ho detto. Giovani non sono totalmente, non è che perché sono giovani hanno 20 anni sono rincoglioniti, hanno capito come funziona il giochino e essendo giovani buttano fuori questa forma di ribellione che la reputo molto positiva.
0: Anzi, guarda, ti faccio una domanda e la faccio ai nostri ascoltatori. C'è, prendimene uno, poi prima che tu mi dica ma santi ce n'è, se tu dovessi chiudere gli occhi e dire un artista che secondo te è proprio è stato talmente spinto. Dai, via, siate un po' polemici, andiamo.
2: Come fai a prenderne uno?
0: Uno. Tra tanti tu ne pigli proprio uno e ti dici ultimamente mi è rivenuto...
2: Valeria Rossi.
0: Accidenti, Valeria Rossi. Dici proprio lei. Poi è anche sparita, è tornata a lavorare anche al comune.
2: Infatti, vedi.
0: Ecco, bravo, mi hai dato un'idea per altre cose di... guarda, lascia fare.
2: Il freddo Tel Aviv Music.
0: Sì, Tel Aviv Music, tre parole. Radio Mugello, no, non sono tre parole, è più bello. Vabbè, ci ascoltiamo in merito di rap italiano buono.
2: Però Radio più bello, sì.
0: Radio più bello, esatto. Merito di invece rap italiano di un certo spessore che va anche un po' a prendere per il culo, insomma, mi sa, da questo pezzo qua il mondo del music business. Ci ascoltiamo Fabri Fibra con Fenomeno.

0: Fenomeno, Fabri Fibra, sempre su Radio Mugello, la radio più bella, sempre in diretta, assolutamente non potrebbe essere altrimenti, come ogni giovedì. E uno dei momenti di punta del nostro programma qual è?
1: Oh, che te pregio,
0: oh,
1: che te pregio.
0: Oh, è tornato anche Casaldo, ciao Casaldo. Ebbene sì, però io non è che sia sicuro di questo guilty pleasure, cioè non sono sicuro sia proprio un guilty pleasure. Io chiedo
2: al guilty bar,
0: esatto, al guilty bar, buon Lorenzo Cancemi, se questo brano è un guilty pleasure o è un gran bel brano.
1: Me lo metto in cuffia,
0: guarda. Se lo metto in cuffia, questo è Bruno Mars, Grenade.

0: verrà sentenziato.
1: A seguito di revisione, Michelle Agostini ha presentato un guilty pleasure.
0: E vai. E allora il guilty pleasure ufficiale di stasera, fornito da me medesimo, Grenade, Bruno Mars, secondo me rimane un gran brano, eh.
1: Sì, no. Well produced, ben prodotto, assolutamente.
0: Bene. Allora, abbiamo parlato molto spesso del nuovo album dei Violet Blend. In realtà ancora non c'è la data di uscita dell'album, che si intitolerà Stramonium, ma ci sono le prime date del nuovo Stramonium Tour, che partirà questo autunno e che vedrà come restart la fine dello scorso tour, del Reign of Sadness Tour, perché i Violet Blend ripartono proprio dall'Eberhard Festival, dove si è chiuso appunto lo scorso tour. Quindi si riparte da capo,
1: tracciato una linea con, cioè insomma un punto di ripartenza.
0: Esatto. E poi ovviamente ottobre-novembre, nuova ripartenza per il Regno Unito, festivaloni, l'Italia come sempre chissà, vedremo con calma, ma chi lo sa. E allora Violet Blend con Reign of Sadness.

i Nickelback con Bones for the Crows in alta rotazione, almeno qui sul Riffredo, su Radio Mugello. Bel brano, bel pezzo, insomma, bene bene, bravi i canadesi Nickelback. E da una novità ne passiamo a un'altra, a un altro gruppo storico, più storico dei Nickelback non me ne vorranno. Stiamo parlando dei Rolling Stones, che hanno pubblicato un nuovo singolo che esce dall'ultimo lavoro discografico della band inglese Foreign Tongues. Ci andiamo ad ascoltare questa nuova canzone tratta dall'album, che si intitola Jealous Lover.

Phil Collins, Another Day in Paradise, che capolavoro, che anche questo, tra parentesi, abbiamo spesso parlato delle piuttosto cagionevoli condizioni di salute del buon Phil Collins. Bene, sto giro le notizie non sono negative, perché insomma pare che Phil Collins sia in fase di ripresa, pare che Phil Collins stia meglio e magari potrebbe anche quasi pensare a preparare un possibile ritorno sul palco. Sarebbe una gran bella cosa. Noi lo aspettiamo, se nel caso avesse ancora un po' di energie per regalarci un po' di emozioni, sarebbe tanta roba. Buon Phil. Tante emozioni anche ieri sera al parco di Carabattole di Agliana, dove è andata in scena veramente una gran bella serata con Lorenzo Casini, i Seven Seal e Gabriele Bellini. Serata veramente molto molto molto piacevole e anche molto varia, devo dire. Noi ci andiamo ad ascoltare quello che è l'opening track del primo album di Seven Seal. Questo è The Ways of the World, Seven Seal, Refredo, Radio Mugello.

0: The Ways of the World. Questi erano i Seventh Seal su Radio Mugello. Questo è Rifredo, puntata questa in versione canonicamente estiva, come sempre facciamo, e sono sempre meno più compattate, però stasera, ragazzi,
1: poi abbiamo dovuto anche dare spazio oggi a Rifredo Viola.
0: Diciamo che questa è una preparazione estiva per la stagione nuova che partirà poi da settembre in pianta stabile.
1: Al più presto di Edoardo
0: Brenner. Esatto, va in vacanza lui, quindi prima di settembre. Non so, magari tornerà anche prima, sicuramente.
1: Chissà, un giorno forse ritorno di Cristian Mancianti.
0: E anche di DJ Pala. E stasera puntata dedicata a Francesco Guccini. Abbiamo aperto con due suoi brani e un riferimento esatto, cinematografico. E chiudiamo tipo zip, nel senso andiamo a chiudere con un intervento anche questo cinematografico e con un altro suo pezzo che è Quattro Stracci. La parte invece cinematografica riguarda il film di Luciano Ligabue, Radio Freccia, dove si parla proprio della radio, dove Francesco Guccini fa il barista, e c'è un intervento proprio dedicato alla radio, ma soprattutto alle radio libere come questa, come Radio Mugello. Esatto. E quindi ci sentiamo un po' toccati anche, no? Da questo riferimento. Per riascoltare questa puntata, da domani sarà disponibile lo podcast,
1: come sempre
0: sul sito di Radio Mugello, pagina programmi, cliccate sempre solo su tutti i programmi, ma anche su Rifredo. E niente, ci gustiamo quindi questo riferimento cinematografico e Quattro Stracci di Francesco Guccini. Buonanotte da parte di Lorenzo Cancemi,
1: Michele Agostini.
0: Ciao!
2: Quando vince la viene a vedere, eh? Avete rubato anche oggi.
3: Sì, proprio voi juventini parlate.
2: Ma se ci siamo mangiati anche il rigore.
3: E appunto. A proposito, Virus, questo martedì cosa ci mangi?
4: Il signor Virus ha dichiarato 24 savoiardi in 4 minuti.
2: Beh, ma cos'è, la RAI?
5: Sì, la RAI, una radio libera.
2: Libera da cosa?
5: Buongiorno, è presente l'FM?
2: Una roba di radio.
5: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
2: Libere da cosa?
5: Libere.
6: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
7: Tira giù la radio!
5: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che se non ti va bene, qui fuori, pieno di bar. Questa ne becco tre, fanno dei ragazzini, passano anche musica solo, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
2: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
5: Mi hanno detto di no.
2: Mi scaldi una birra?
5: Ci vorrebbero di qua per voi, fighetti.
8: Finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto penna nella mia destra, simbolo.

non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare.

fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, vuol quel che vale e nessuno ti può più impedire.

0: Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
4: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 36 minuti.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È 1:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. È 1:33.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.